0: della forma di pezzo pubblico non si può cantare da maniera.
1: La radio nos comunica, la música nos une.